anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente.

0: ma se tu cambierai e un altro uomo sarai.
1: Ma se tu sciuperai quel che ho fatto per lei, giuro che tornerò